0: Sono le 2 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
1: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Con un po' di coraggio anche oggi ce la faremo, ma certo che sì. Buon lunedì 28 di settembre. Max Dupré con voi, insieme fino alle 9. Inizia Buongiorno amici e inizia con il timido ubriaco di Max Gazzè.

Litfiba, il mio corpo che cambia sul finire del millennio, era il 1999. Bentrovati ancora, un saluto, l'augurio di buona giornata e soprattutto buon inizio settimana, una settimana speciale perché ci porta dritti al mese di ottobre. Anche settembre oramai è alle battute finali e voi siete su Radio Padova anche stamattinata con Max Dupré. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, il nostro solito suggerimento di iscriverci o inviarci i vostri vocali o le vostre immagini quando meglio credete e opportuno durante la mattinata. Fatelo, vi aspettiamo. Intanto ascoltiamo insieme Achille Lauro con La città degli angeli.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede, quando viaggi da sola, voi non siete invece soli, c'è Radio Padova a tenervi compagnia. Buon viaggio e naturalmente buon ascolto del nostro appuntamento del mattino, che ci vede insieme fino alle 9, anche con l'appuntamento riservato all'agenda, ovvero i fatti della giornata di questo 28 di settembre, lunedì. Oggi è San Venceslao, non è certo un nome comune, quindi non credo ce ne siano in giro per poter fare gli auguri di buon onomastico. Ma nel 1389 Francesco I da Carrara cede Padova ai Visconti di Milano, e la cosa ci interessa, essendo noi della zona. Pensate, insomma, in questo giorno, in questo 28 settembre, cosa cambiava per Padova che passava ai Visconti di Milano. 1978 muore improvvisamente a Roma invece Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani, dopo soli 33 giorni di pontificato. Nel 2000 invece un referendum in Italia respinge la proposta di abolizione della legge che limita il licenziamento senza giusta causa, stiamo parlando dell'articolo 18. Compleanni di personaggi famosi nati oggi: si ricorda Marcello Mastroianni, celebre attore cinematografico naturalmente, che ha legato la sua storia professionale anche al grande Federico Fellini. E poi ricordiamo Ornella Vanoni, sarebbe stato il suo compleanno oggi, lo è anche di Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, influencer e nota anche per le vicende giudiziarie che l'hanno coinvolta. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, tra poco Venusia con l'oroscopo, subito invece Giorgia e la sua Credo.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 28 settembre 2026. Ariete, il nuovo aspetto finalmente positivo di Marte metterà in luce le vostre doti di intraprendenza e coraggio, utili per una fruttuosa ripartenza tra pochissimo degli affari. In amore, la Luna per parte di oggi nel segno vi aiuterà ad essere passionali. Voto 7 più. Toro, la vostra estate dovrebbe essere stata, se non del tutto appagante, almeno serena, ma da oggi inizia un periodo piuttosto faticoso. Affidatevi alle sensazioni donate dalla Luna che nel pomeriggio arriverà nel segno per preparare le vostre strategie. Voto 7. Meno meno. Gemelli, le vostre iniziative per migliorare la resa nel lavoro garantiscono il successo grazie a Mercurio positivo, costruttivo al dialogo amoroso, quindi il voto è 8. Cancro, l'uscita di Marte dal segno e la Luna che diverrà positiva accompagneranno l'inizio di una settimana che si farà via via più interessante. Voto 7 più. Leone, Marte raggiungerà oggi Giove nel segno, pertanto le vostre azioni sono destinate ad avere fortuna, ma non da subito, poiché ad osteggiarvi ci sono alcune stelle. Ma siate pazienti, alla fine ce la farete. Voto 8 meno. Vergine, l'aspetto armonioso della Luna favorirà le decisioni odierne, anche quelle dei prossimi giorni. Datevi da fare con il voto 8. Bilancia, bene il lavoro grazie a Mercurio nel segno e anche l'amore, in particolare dal pomeriggio quando la Luna non vi sarà più di ostacolo. Voto 7 più. Scorpione, un certo calo di energia da oggi per Marte che diventa dissonante potrà impedirvi di raggiungere i vostri obiettivi senza incontrare difficoltà, ma a voi di solito non dispiace percorrere strade accidentate. Voto 8 meno meno. Sagittario, Mercurio e Marte vi doneranno tanta determinazione affinché abbiate l'opportunità di mettere a frutto le vostre iniziative in ogni ambito. Insomma, che la forza sia con voi e voto 8. Capricorno, ora che Marte non è più in opposizione, dovrete approfittarne per non perdere altro tempo al fine di appagare le vostre ambizioni. La Luna, nel corso della giornata, vi darà la direzione giusta. Voto 7 più. Acquario, la prudenza, dal momento che Marte è in posizione disarmonica, dovrebbe accompagnarvi, quindi siate propositivi ma con cautela. Voto 8 meno meno. Pesci, vi perdete il sostegno di Marte, ma se avete saputo approfittare dell'energia donata, non dovreste avere problemi. Continuate così quindi con il voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Un enorme campo di alta pressione in questo avvio di settimana interesserà l'Europa centrale e anche l'Italia, determinando una fase sostanzialmente stabile. Nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso. Una giornata che sul Triveneto vedrà sole e basso rischio di temporali. Per quanto riguarda le temperature, dopo una notte fresca, le massime di questo pomeriggio raggiungeranno agilmente i 26-27 gradi sulla pianura veneta. Per quanto riguarda la giornata di domani, ancora stabilità e clima sempre mite e piacevole di giorno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

di Star da Io, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime alle 9:52. Buona mattinata, tra poco le ultime notizie, adesso Annalisa e Madame insieme, e questa si intitola Amica.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.
1: Oh.

pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 € al litro per il gasolio e di 1,99 € al litro per la benzina. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti, subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Giulio Regeni, il momento della verità, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro, il brutale omicidio del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani mai comparsi in aula. Danneggiato da ignoti il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio. L'opera proprio di fronte alla sede rossonera è stata vandalizzata da ignoti. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: uno dei più grandi talenti della musica italiana, Gianluca Grignani, su Radio Padova, primo treno per Marte. Bentrovati, pronti con un'altra ora insieme. Adesso ne mettiamo in fila tre, subito Benji e Fedi, Daisy.
1: Tre canzoni in fila.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

versione di Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E a proposito di solitudine oppure di buona compagnia, parliamo dei vicini di casa, perché oggi 28 settembre è la giornata del buon vicino di casa, per promuovere la comunità, la gentilezza e la cooperazione tra le persone che condividono gli stessi spazi quotidiani. In Europa e in Italia esiste un'iniziativa molto molto bella, che si chiama anche la Festa dei Vicini, che si svolge due volte all'anno, una volta in primavera e una volta appunto a fine settembre. Tra l'altro c'è un antico proverbio che riassume perfettamente lo spirito di questa giornata. Dice: avere buoni vicini di casa è come avere una casa più grande. E quello che vi chiediamo questa mattina su Radio Padova al 328 319 8000: voi conoscete i vostri vicini di casa? Avete dei buoni rapporti con i vostri vicini di casa oppure dei pessimi rapporti? Se volete ce lo potete dire con un messaggio anche vocale al 328 319 8000, quindi cerchiamo di capire anche qual è la situazione dalle nostre parti, il rapporto con i vostri vicini. 328 319 8000. E ora Radio Padova, Francesca Michielin.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per traffico intenso nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Attenzione poi ad un veicolo in panne segnalato sulla 4 Venezia-Padova nel tratto compreso tra Spinea e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Quintale su Radio Padova alle 10:30. Oggi stiamo parlando della giornata dei vicini. La giornata dei vicini di casa, si dice chi ha dei buoni vicini di casa in realtà ha una casa più grande, perché vivi in un posto nel quale ci stai volentieri. Poi ci sono delle situazioni nelle quali sono i vicini sono dei nemici, altre nelle quali il vicino è semplicemente una persona sconosciuta con la quale non hai niente a che fare, e anche questo è un peccato. Vi abbiamo chiesto i vostri messaggi 328 319 8000, che tipo di rapporti avete con i vostri vicini. Ne abbiamo scelto uno decisamente bello, molto positivo.
1: Buongiorno a voi, mi chiamo Maria Rosa, chiamo da Vicenza. Io con i miei vicini ho un ottimo rapporto, facciamo feste, giochiamo a carte, siamo una compagnia anche di 12-14 persone. Grazie a voi, buona giornata.
0: Vedi, queste sono le belle cose, no? Le cose belle che ti danno la possibilità di vivere meglio. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, musica nuova adesso con Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: Padova. Radio Padova.
1: Stare lontano non è facile.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
5: Se tu

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Ho bisogno di qualcuno

Cesare Cremonini, la ragazza del futuro a Radio Padova. Solamente 5 minuti e saranno le 11. Bentrovati da Luca Lazzari. Tra poco, come ogni ora, appuntamento con la nostra redazione, in questo caso la redazione sportiva. Ora suoniamo anche Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Un amore.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Nations League Italia, vietato sbagliare stasera ore 20:45 a Bursa contro la Turchia di Montella dopo il pesante KO col Belgio e fischi di Roma. Parla Roberto Mancini.
2: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
1: Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Cuesta, in pole per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. Basket, prima di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli dell'ex Repesa. Vittorie di Virtus Bologna e Milano proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo, Brandon McNulty, compagno di squadra di Pogacar, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionisti e mondiali di Montreal. Alle spalle dell'americano, l'australiano Matthews, bronzo, all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani, Ciccone. È tutto da Jenny De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.
0: Questa è Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme a Radio Padova, alle 11:05 minuti. Buongiorno, pronti adesso con tre canzoni, le mettiamo in fila, tre canzoni italiane. La prima è dei Pinguini, Tattici Nucleari.
2: Tre canzoni in fila.

0: La calma metafisica di Ermal Meta su Radio Padova, che ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona giornata da Luca Lazzari. Adesso è arrivato il momento di scoprire una canzone nuova insieme. Willy Peyote, Non c'è di che.
1: Scriva notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Un enorme campo di alta pressione in questo avvio di settimana interesserà l'Europa centrale e anche l'Italia, determinando una fase sostanzialmente stabile. Nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso. Una giornata che sul Triveneto vedrà sole e basso rischio di temporali. Per quanto riguarda le temperature, dopo una notte fresca, le massime di questo pomeriggio raggiungeranno agilmente i 26-27 gradi sulla pianura veneta. Per quanto riguarda la giornata di domani, ancora stabilità e clima sempre mite piacevole di giorno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Gusto c'è su Radio Padova e adesso vi raccontiamo di un fatto di cronaca che ha dell'incredibile o quasi, perché stiamo parlando di quasi 50 furti subiti e la sensazione di essere stati abbandonati. L'incubo in questo periodo lo sta vivendo Paolo Favaretto, che è titolare di una carrozzeria a Mestre ed è diventato il simbolo di un'escalation di microcriminalità nel territorio. L'ultimo assalto nei giorni scorsi, l'ennesima spaccata notturna e anche il tentativo di furto di un'auto in riparazione. Oltre al bottino, a pesare sono i continui danni alle vetrate e alle serrande. Dice: io sono disperato, non so più dove sbattere la testa, e lo capiamo. E poi insomma ci sono anche i residenti, l'associazione di categoria, che tornano a chiedere a gran voce un intervento immediato delle istituzioni e anche un potenziamento dei controlli notturni. Insomma, tutta la nostra vicinanza a Paolo Favaretto, che con la sua carrozzeria praticamente deve subire, insomma sta subendo da tantissimo tempo un sacco di furti e tentati furti. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Ci sono anche i vostri messaggi al 328 319 8000 e la nostra musica nuova anche con Irama, Cabana.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Loredana.
1: È mito. Loredana Bertè su Radio Padova con Figlia di 11.45. Cristina, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno amiche e amici, buon inizio di nuova settimana. La cosa carina è che questo mese si concluderà a metà settimana, sì, praticamente, perché il 30 è l'ultimo giorno. Insomma, vabbè, ci stiamo avviando ovviamente verso l'autunno vero, anche se fuori hai sentito che si sta bene, sembra primavera.
1: Sì, è vero, ma stavo pensando, settembre 30 o 31?
2: 30,
1: che non mi ricordo
2: 30,
1: mai.
2: 30, okay. Con aprile, giugno e settembre,
1: no, quella roba. È troppo difficile per me.
2: Allora, durante il Ciao Cree, oggi mi voglio concentrare sulla zoologia, okay? Tu sei appassionato di cavalli, ti piacciono i cavalli?
1: Sì, da guardare così, però,
2: no, non
1: insomma.
2: Non fai equitazione. No. Comunque, c'è un cavallo vivente che è il più alto al mondo ed è un puro sangue inglese che può ancora crescere perché è giovane. Per adesso è alto solo 199 centimetri.
1: Algarrese, come
2: esatto,
1: dicono.
2: Come si dice, si chiama Hugo, vive nel Northamptonshire in il Regno Unito ovviamente, sì, ed è stato certificato dal World Guinness World, e poi naturalmente insomma andremo a raccontare la storia di Hugo, che poverino è piccolino,
1: Ugo.
2: 199 centimetri, fa paura, esatto, si chiama Hugo per gli amici. Poi invece, continuando a parlare di zoologia, è stata scoperta un animale, un felino che si chiama Tilcaio, la Y al posto della I, è piccolino come un gatto ed è per noi diciamo, come posso dire, specie evoluta, una nuova specie, ma in realtà per i nativi della zona è un piccolo felino, tipo,
1: cioè diciamo loro lo conoscevano già.
2: Sì, lo conoscevo da sempre, il esatto, e hanno detto: ah, che bello sto micetto in mezzo alla foresta. Invece no, lui è il Leopardus Tilcaio e vive nelle foreste della Bolivia. I nativi

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

ci sono canzoni che sono veramente dei capolavori, io sono fiera di dirvi che questa dei Subsonica lo è. Nuvole rapide, darà il 2002 alle 12:52 minuti qui a Radio Padova. C'è non solo il ritmo italiano che conoscete, ma c'è il Ciao Cri. Staremo insieme fino alle 2, quindi buon pranzo, buon movimento, qualsiasi cosa stiate facendo. Se avete bisogno di essere aggiornati e informati, visto che oggi è una giornata molto importante che parla della informazione, della trasparenza, e soprattutto bisogna assolutamente che facciamo in modo di sapere che cosa accade intorno a noi, insomma ci sarà il nostro appuntamento consueto con il Local News. Ricordo sempre 328 319 8000.

0: Radio Padova, Local News.
1: Edizione del Veneto. All'una di questa notte due auto si sono scontrate e hanno preso fuoco lungo la strada del Santo a Cadoneghe. Gli occupanti si sono messi in salvo. Nel weekend, sulle strade venete, hanno perso la vita 4 persone. Un gruppo di ragazzini ha dato fuoco ieri sera ad un divano nella palestra comunale dismessa a Carbonera. La struttura è stata invasa dal fumo con danni ingenti. Un quarantenne romeno è stato denunciato a Padova per abbandono di minore. Ha lasciato la figlia di 7 anni in auto sotto il sole mentre faceva la spesa in Prato della Valle. La Guardia di Finanza ha chiuso a Spresiano un centro massaggi in Piazza Sordi, gestito da sole donne. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per favoreggiamento della prostituzione. La polizia locale di Venezia è intervenuta ieri in un locale di Cannaregio. Gli agenti hanno riscontrato irregolarità igieniche, alimenti privi di tracciabilità e prodotti contraffatti. Il cibo è sequestrato.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

E anche qui si sono messi insieme un bel gruppetto di amici, Takage Ketra, Tommaso Paradiso, Elisa, Da Sola in the Night. Allora, 13:04 minuti, ancora benvenuti e benvenuti. Siamo pronti ad ascoltare una bellissima canzone, la voce è quella di Clara, fresca fresca, e il pezzo lo conosciamo, è Febbre.

Qui ragazzi si va alla grande con gruppi, artisti che si mettono insieme come in questa canzone Partenope, e poi invece chi va avanti da solo assolutamente a testa alta come Raff con questa nuovissima Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Buon vento!
1: Alfa Giova, buon vento, bellissima, questa canzone che ha il sapore dell'estate. Ancora abbiamo bisogno di questo genere di cose, non tanto le temperature che ci siamo lasciati fortunatamente alle spalle. Infatti da queste parti, insomma, le cose si stanno un attimino calmando, cioè abbiamo delle temperature, sembra veramente, avete presente quelle primavere o quegli inizi di autunno abbastanza normali, abbastanza naturali? Insomma, tutto sommato non possiamo lamentarci. Adesso invece qui durante il Ciao Cri su Radio Padova, Ritmo Italiano, arriva Tiziano Ferro e lo stadio.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Altra delle super chicche firmate Radio Padova 1979 era Lucio Dalla con L'anno che verrà. E a questo punto permettetemi invece di raccontarvi la storia del tilcaio, la Y alla fine, il tilcaio che è piccolo come un gatto ed è la prima nuova specie di felino che è stata scoperta dopo oltre un secolo, è stata scoperta dal mondo occidentale. All'apparenza sembrava un gatto domestico, dicono gli scopritori, ma l'analisi del DNA ha rivelato una sorpresa, perché è il Leopardus tilcaio in realtà e vive nelle foreste della Bolivia. Finora era noto solamente ai nativi, che avranno detto: cosa volete voi da noi, lasciate in pace noi e il tilcaio. Vabbè, comunque sappiate che scoprire nuove specie animali è più semplice di quanto si possa pensare. Immaginiamo che finora ne sono state descritte circa 2 milioni, ma si stima che sulla Terra ce ne siano fino a 10 milioni, hai voglia quindi a cercare di scoprire nuovi mammiferi. Però per quanto riguarda questi ultimi è decisamente più raro e ci sono gruppi per i quali sembra quasi impossibile. In questo senso il tilcaio è una sorta di miracolo, è la prima nuova specie di felino scoperta da oltre un secolo, e che significa che insomma ci troviamo di fronte sempre a delle cose meravigliose che la natura ci regala. Vive in Bolivia ed è stato scoperto quasi per caso da un ricercatore, anzi una ricercatrice che è anche esploratrice del National Geographic. Il tilcaio assomiglia agli altri felini del suo genere, ma ha le macchie più grandi e una coda più lunga e meno pelosa, ed è più piccolo di un gatto domestico. Arriva ai 50 cm di lunghezza, a cui vanno aggiunti 25 di coda, e pesa al massimo un paio di chilogrammi, ed è una creaturina, un animalino veramente molto bello. Andatevi a vedere tilcaio con la Y alla fine, capirete che cosa vi voglio raccontare, che cosa vi ho raccontato più che altro. E a questo punto invece attenti, perché arriva Cesare Cremonini con Lost in the Weekend.

Di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima da quel lontano 2009, era Risa con Sincerità. Invece adesso è stato un esperimento a 3 anni questa canzone di Marco Mengoni e Elodie, un esperimento, dicevo, per un genere che sicuramente era innovativo per entrambi ma che ha dato veramente degli ottimi risultati. Sto parlando di Pazza Musica qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Musica. La pazza musica di Marco Mengoni ed Elodie, che ci ha accompagnati fino al nostro consueto appuntamento con le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ce l'ascoltiamo insieme, ovviamente come sempre attraverseremo tre decenni partendo dagli anni 80.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ligabue, piccola stella senza cielo, l'ultima di questa serie di tre bellissime che noi abbiamo ritrovato negli ultimi minuti. Siamo a 6 minuti dalle 17, qui ci salutiamo, tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica, l'appuntamento è per domani a partire dalle 14, vi auguro una buona serata. Sentiamo anche J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, a domani. Morì.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella, in difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito, parola ai due CT.
2: Dipenderà poi da noi se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
3: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita.
1: Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45. Stadio della Roma, c'è l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027, con completamento entro il 2031. Tennis, sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Pechino. Cobolli l'unico azzurro presente, evitati almeno fino alla finale Zverev e Djokovic. A Tokyo invece ci saranno Musetti, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Niente da fare per Sonego, eliminato nelle qualificazioni. Basket, è vigilia di Eurolega. Domani ad Assago il derby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che arrivano dai KO all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 17 e un minuto.
6: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

LDI H7 su Radio Padova, sono le 17:04 minuti. Buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello. Parte ora Si Viaggiare fino alle 20, mia compagnia e anche con le vostre voci, se vorrete, al 328-319-8000. Aspettiamo il vostro WhatsApp, anche vocale. Ora c'è Elodie e Tiziano Ferro, c'è Feeling su Radio Padova, ritmo italiano. Se

0: senza di te.
1: Volano queste farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su Radio Padova alle 17:14. Ricordo tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto. Ci sarà Viaggiando, prima Giusy Ferreri, Momenti Perfetti.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano si viaggia a rilento tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Padova code tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sempre sulla tangenziale dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano, come uscita consigliata quella di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: stesso universo, ma noi lo conosciamo bene, il loro. Pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa, lo sento e ci viene voglia ancora di estate. Se non altro nelle canzoni ancora ce l'abbiamo qui. E poi le temperature sono ancora gradevoli, ci piace, è vero, questo settembre. Va bene, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, un buon pomeriggio da parte mia. Sono Franco Ghirardello, la nostra musica continua anche con una novità degli ultimi giorni. Quando viaggi da sola, tornano Benji e Fede.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, ti amo.

0: verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva

Una bella novità qui su Radio Padova, Spirituale, un mondo raccontatoci da Biagio Antonacci e quel bell'uomo, quel bravo personaggio che abbiamo conosciuto proprio l'anno scorso a Sanremo, che è Saif. Bravo Saif! 17:50 minuti, una buona serata ormai da parte mia, Franco Ghirardello, siete su Radio Padova.

Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che amerà.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Omicidio Regeni, pronunciata la sentenza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e 1 assolto la sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo per 1/4 l'ergastolo.
1: La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze a Kiev, una donna è rimasta uccisa, 7 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Nation League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella dopo la disfatta contro il Belgio, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 19:59.

dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come uscita consigliata quella di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.